aire, Tribuna 12 con Jimmy Oyuela. Al aire. Al aire. Al aire. Tribuna 12 con Jimmy Oyuela. Al aire.